Io ho serenato, io devo per l'Ivano, spiva serenato. Marizzi, non è esatto che c'è. Serenata San Marizzo, pridio. Marizza sna. Colico io, posavami, mi si indagno. Ona è il centro di sua smoisnova. Usalo di è, dosi vandoggi mi Marizze. Marizza me, ne ho badaie. Mora mi da si semmano na pia, Marizza tu sovini mi ti zelta ne pia, sta se ona de ne sboete.